0: now we wanna have good fun. Love, flug, weil Hanno, why?
1: Quattro, let's go. Quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro,